poi scatola i soldi e io non so star e aspetto pure una buona seccata. Perché